Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Non ti sopporto!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3 e 2 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
3: Radio Vicenza Nightlife.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit. Stare con

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon lunedì mattina, saluto in particolare quelli che anche oggi lavorano e non hanno fatto il ponte. E lunedì mattina, primo di giugno, il 152esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:38, si parte!

0: sei tornata con me, perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Era il primo giugno del 1980 quando alle 5 del pomeriggio di una domenica di giugno, appunto primo giugno, il filantropo Ted Turner presentava al mondo la CNN, un'emittente di notizie via cavo. Si trattava del primo canale televisivo all news della storia.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Battista Scalabrini e San Giustino Martire. San Giustino è il protettore dei filosofi.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

Vediamo cosa è successo negli anni, il primo di giugno, partiamo dall'anno 193. Il Senato romano condanna a morte l'imperatore Didio Giuliano, permettendo a Settimio Severo di conquistare il trono latino. 1495, il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. 1533, Anna Bolena è incoronata regina come consorte di Enrico VIII d'Inghilterra. 1955, ha inizio la conferenza di Messina. 1988, il presidente statunitense Reagan e quello sovietico Gorbaciov stipulano un accordo per l'eliminazione dei missili a media gittata. 2005, con un referendum i Paesi Bassi rifiutano la creazione di una costituzione europea.

Era il primo giugno del 1980 quando alle 5 del pomeriggio di una domenica di giugno, appunto primo giugno, il filantropo Ted Turner presentava al mondo la CNN, un'emittente di notizie via cavo. Si trattava del primo canale televisivo all news della storia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e buon inizio settimana. C'è Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità. Dopo i temporali della scorsa notte, la giornata sarà variabile, con sole e nubi. Soprattutto nel pomeriggio andrà di nuovo aumentando parecchio la nuvolosità, c'è il rischio anche di qualche veloce temporale. La temperatura però calerà, i temporali transitati nelle ultime ore faranno diminuire le temperature attese massime attorno ai 28 gradi. Domani una giornata molto variabile, magari inizialmente ancora soleggiata in parte, nel pomeriggio diverse nubi e dal tardo pomeriggio e dalla serata nuove piogge. Transita domani un'altra perturbazione che nel pomeriggio sera farà tornare le precipitazioni in estensione alla giornata di mercoledì. Mercoledì mattina tempo perturbato con un po' di pioggia residua. Sempre mercoledì il tempo andrà migliorando, compariranno delle schiarite, le temperature si porteranno su valori più bassi. Il termometro sia martedì che mercoledì non supererà i 25-26 gradi. Mercoledì pomeriggio schiarite anche ampie e giovedì, ma anche venerdì e sabato il tempo sarà migliore, e attesa una parte centrale e finale della settimana all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che rimangono su valori molto gradevoli. Massimo 27-28 gradi nelle ore centrali della giornata. Il tempo della parte finale della settimana ritroverà l'estate, infatti a partire da domenica prossima torneranno temperature elevate attorno ai 30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
6: Siamo diventati grandi,

0: riuscirò a farti fidar di me. Che ci sia o pioggia o neve, che tu lo voglia o no.
1: Primo di giugno, quella di oggi è la giornata mondiale dei genitori, istituita e riconosciuta dall'ONU. Il primo giugno del 1980 nacque ufficialmente la CNN, fu il primo canale televisivo al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E con questo è tutto, vi auguro una buona lunedì.
2: Brioche e cappuccino.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi sulla 23 Palmanova Tarvisio. Attenzione ad un incidente segnalato tra il bivio A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Traffico scorrevole lungo la restante rete stradale del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la consacrazione per Alfa, il featuring con Jovanotti, ragazzi, era il singolo che abbiamo appena ascoltato, diciamo la novità che apre l'ora, era Buon Vento, ed è un pezzo veramente troppo carino e troppo estivo e allegro, soprattutto, che è quello che ci vuole per cominciare il Buongiorno Vicenza di lunedì. Quindi oggi attenzione, tre situazioni in contemporanea: nuova giornata insieme in diretta, nuova settimana, nuovo mese, perché oggi è il primo giugno 2026, questo è il mese dell'estate che è appena cominciato, speriamo che si mantenga così, anche se poi le previsioni ci danno qualche giorno di criticità. Comunque per quelle aspettiamo Alessandro Azzoni alle 7.40, che adesso è realmente un po' presto. Buongiorno da Marco Picchio, 371 1200 116, questo è il nostro numero per inviare i vostri messaggi di WhatsApp, se volete commentare, fare saluti, richieste, quello che volete. E direi di ripartire con The Killer Roy, questo successo è veramente formidabile. Pieces.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Nuovo singolo per il Rama è Cavanna, l'abbiamo riascoltato alle 7.14. Buongiorno Vicenza, siete già svegli? Avete già acceso il motore per affrontare questa settimana? Ah, ma ci siamo dimenticati le cose importanti in apertura. Sì, vabbè, inizia la settimana, inizia il mese, ma domani è ancora festa, ragazzi, no? Quindi secondo me voi oggi dormite tutti. Non so quanti lavorano oggi, anzi facciamo la conta per alzata di mano, oppure no, dai, aspettiamo un po', magari qualcuno fra un po' si destra e si alza. No, consideriamo anche tutti quelli che invece magari sono nella nostra zona, praticamente in vacanza, magari hanno scelto Vicenza, comunque questo territorio bellissimo, per passare un bel weekend. Quindi salutiamo un po' tutti quanti. Ci dimenticavamo di questa cosa importante: domani è festa e tra le altre cose non saremo neanche in onda domattina. Vabbè, detto questo, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete raccontarci come sta andando questo lungo ponte della festa della Repubblica, che finisce domani. Ci abbiamo tutta la giornata di domani ancora da goderci, e adesso ripartiamo con la musica. Nico and Vince,
1: la tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi, la tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Selena Gomez con Melly Blanco, era Sunset Boulevard alle 7:22. Notizia veloce che arriva da Cartigliano, paura a Cartigliano, dove un euromodello radiocomandato è precipitato contro un'auto in transito in via Montegrappa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma secondo i testimoni si è veramente sfiorata la tragedia. L'episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle attività di volo nell'area. Il sindaco Matteo Racchella ha definito la situazione rischiosa e ha annunciato di aver scritto al prefetto per chiedere verifiche e approfondimenti. L'incidente, pur senza conseguenze per le persone coinvolte, solleva interrogativi su possibili pericoli per automobilisti e residenti qualora eventi simili dovessero purtroppo ripetersi.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle

Club Astronave. Paola Iezzi con Club Astronave qui su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, affidiamoci al nostro oroscopo che arriverà fra poco. Quindi c'è anche questa mattina una pillolina, una, diciamo, di saggezza per ogni segno zodiacale. Questo fra qualche minuto. Intanto, Måneskin.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento

Leon Thomas su Radio Vicenza, buongiorno alle 7.35 del giorno, diciamo così, tra una festa e l'altra, no? Siamo come in un panino, no? In un sandwich, e noi siamo in ripieno stamattina. Allora, bella notizia questa, perché tutto è bene quel che finisce bene. Momenti di grande paura su un volo partito da Bergamo in diretta a Marrakesh, dove un bambino di appena 13 mesi ha rischiato di morire dopo aver smesso di respirare. A salvargli la vita sono stati due infermieri vicentini, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, entrambi in servizio nella URSS ottoberica. La coppia è intervenuta subito prestando le prime cure al piccolo e riuscendo a stabilizzarlo fino all'atterraggio dell'aereo, evitando quindi conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime. I due professionisti hanno però evidenziato un problema: il kit medico presente a bordo sarebbe risultato inadeguato per affrontare un'emergenza pediatrica di questo tipo. Una vicenda che si è conclusa comunque con un lieto fine grazie alla loro preparazione e alla prontezza di intervento. Quindi complimenti.

0: Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e buon inizio settimana. C'è Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità. Dopo i temporali della scorsa notte, la giornata sarà variabile, con sole e nubi. Soprattutto nel pomeriggio andrà di nuovo aumentando parecchio la nuvolosità, c'è il rischio anche di qualche veloce temporale. La temperatura però calerà, i temporali transitati nelle ultime ore faranno diminuire le temperature attese massime attorno ai 28 gradi. Domani una giornata molto variabile, magari inizialmente ancora soleggiata in parte, nel pomeriggio diverse nubi e dal tardo pomeriggio e dalla serata nuove piogge. Transita domani un'altra perturbazione che nel pomeriggio sera farà tornare le precipitazioni in estensione alla giornata di mercoledì. Mercoledì mattina tempo perturbato con un po' di pioggia residua. Sempre mercoledì il tempo andrà migliorando, compariranno delle schiarite, le temperature si porteranno su valori più bassi. Il termometro sia martedì che mercoledì non supererà i 25-26 gradi. Mercoledì pomeriggio schiarite anche ampie e giovedì, ma anche venerdì e sabato il tempo sarà migliore, è attesa una parte centrale e finale della settimana all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che rimangono su valori molto gradevoli, massimo 27-28 gradi nelle ore centrali della giornata. Il tempo della parte finale della settimana ritroverà l'estate, infatti a partire da domenica prossima torneranno temperature elevate attorno ai 30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volume di traffico registrati nella norma in queste ore sulle strade ed autostrade della regione. Sulla 13 Bologna-Padova si segnala una perdita di carico tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Sulla statale 14 della Venezia Giulia, attenzione per un incidente senza ripercussioni per il traffico tra Paiaga e Ponte Grandi in entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia per i lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni di percorrenza. Ancora tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni per lavori sul ponte Canale a Sasso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: sempre emozionante, vibrante con le sue canzoni. Achille Lauro era Comuni Immortali alle 7.52 qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, purtroppo dobbiamo parlare di un grave incidente stradale a Brendola, dove una moto e un furgone si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito in modo gravissimo. È ferita anche la donna che viaggiava con lui sulla moto, mentre l'autista del furgone è stato trasportato in ospedale con lesioni giudicate di lieve entità. Sul posto sono intervenuti chiaramente i soccorsi sanitari, le forze dell'ordine per prestare assistenza ai feriti e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le condizioni del Centauro destano particolare preoccupazione.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Zed, Jasmine Thompson con Fanny. Siamo in chiusura della nostra prima ora. Adesso attenzione, c'è il disco Remember, poi ci colleghiamo direttamente con la redazione per la pagina informativa delle 8. C'è Daido con White Flag.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
7: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
6: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
8: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
9: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
8: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
9: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione tuttavia ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Vicenza,
11: it's your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Il nuovo di Brescia si chiama Radio alle 8:11. Questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, siamo ripartiti. La nostra seconda ora di questa mattina, di questo lunedì 1 giugno, che è una giornata, possiamo dire, semifestiva, anche se lunedì, dai, sì, anche perché domani è il 2 giugno, quindi in molti siamo state. Io sono qua che sono in onda, però vabbè, anche io sto vivendo questo lungo ponte che è cominciato praticamente da venerdì e che il calendario, devo dire, ha sistemato molto bene per noi. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se vi va di contattarci con un saluto, commentando oppure magari anche suggerendo una canzone, perché no. Si riparte con Olivia Dean.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Emanuele Loia con la sua notte stellata. Beh, notte stellati adesso, stellate adesso lo speriamo di averne tante, insomma, no? Con l'estate che sta arrivando. Dunque, notizia veramente inquietante, se posso usare questo aggettivo: un grave episodio intimidatorio a Enego, ai danni del giornalista Adriano Cappellari, collaboratore di vari quotidiani. Davanti alla sua abitazione è esploso un ordigno che ha provocato un forte boato e un incendio. Il cronista ha raccontato di aver trovato anche una nuova lettera di minacce dopo precedenti intimidazioni ricevute nei mesi scorsi. Cappellari, che nei suoi articoli ha espresso sostegno a Maurizio Patriciello, il sacerdote impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, ha dichiarato di essere profondamente turbato da quanto è accaduto. Secondo il suo racconto, l'autore dell'azione potrebbe aver monitorato tutti i suoi movimenti e sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini ora sono affidate alle forze dell'ordine, che stanno esaminando appunto le immagini registrate, il contenuto delle minacce, per individuare il responsabile. L'episodio riporta l'attenzione sul tema della tutela dei giornalisti, della libertà di informazione.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

Laura Young, era One Thing alle 8.27, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, lunedì 1 giugno, quindi abbiamo inaugurato insieme il nuovo mese e siamo in una fase, diciamo, festiva, in questi giorni, fino a tutto domani, insomma c'è questo lungo ponte. Anzi, saluto di nuovo gli amici che stanno vivendo questi giorni, magari visitando la nostra città Vicenza, che è bellissima, con tante cose da vedere, quindi musei, mostre e così via dicendo. Altra notizia, momenti di paura nella notte a Cassola, dove un uomo di 62 anni si è trovato faccia a faccia con alcuni ladri entrati nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario avrebbe sorpreso i malviventi mentre erano all'interno della casa. Durante il confronto è rimasto ferito alla testa da un coltello. Fortunatamente le lesioni non sarebbero risultate gravi, tanto che l'uomo è stato poi medicato in ospedale. E dopo l'aggressione, i ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e chiaramente sono in corso in questo momento le indagini per identificarli e ricostruire con precisione quanto è accaduto.

0: Beh dai, partiamo, iniziamo la giornata con un bel ritmo, una bella energia, un bel mood, quello giusto per affrontare una nuova settimana che poi tra le altre cose parte molto bene, no? Parte diciamo con la festa in mezzo, quindi con proprio in mezzo a un po', ci troviamo in mezzo al ponte della festa della Repubblica che è domani. Buongiorno ancora da Marco Picchio, vi ricordo di iniziare a seguirci anche sui nostri canali social se non avete ancora fatto, quindi vi aspettiamo su Instagram, vi aspettiamo su Facebook. Quando avete un attimo che state scrollando il vostro telefono, magari in questi giorni un po' mezzi festivi, insomma, no? Di relax, aggiungeteci, mettete appunto i vostri mi piace, perché così riceverete anche i nostri contenuti che pubblichiamo costantemente per i social, quindi in modo particolare le nostre breaking news quotidiane.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Alan Walker con Eva Max qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo di questa allerta meteo che è in atto in questo momento. È scattata ieri, è un'allerta gialla per temporali in tutto il Veneto da ieri quindi fino alle 14 di oggi, primo giugno, quindi per tutta la mattinata e il primo pomeriggio di oggi. Secondo la Protezione Civile regionale sono attesi rovesci e temporali inizialmente su montagna e pedemontana e poi anche in pianura. I fenomeni potranno essere localmente intensi, con forti piogge, raffiche di vento e possibili grandinate. Il miglioramento è previsto dal pomeriggio comunque. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali, quindi prestare un po' di attenzione. Ecco tutto qua.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas con Blessings qua su Radio Vicenza. Buongiorno.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, c'ho pure creduto.

0: sorti della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.
1: C'era Willy Peyote con La colpa al vento nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Siamo quasi in chiusura del primo appuntamento della settimana. Facciamo una piccola pausa, torniamo subito.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Liam Gallagher, Wall of Glass. Siamo in chiusura del nostro spazio di oggi, lunedì, il primo appuntamento della settimana con Buongiorno Vicenza, poi un appuntamento che sta già sta di festa in realtà, come abbiamo detto più volte nel corso della trasmissione, perché siamo qua in mezzo come l'imbottitura del panino, no? Domenica, martedì, due feste in mezzo ci siamo noi stamattina a far compagnia a quelli che comunque magari oggi ci sono alzati per andare al lavoro a lezione o chissà dove, insomma. Domani giorno di festa, quindi 2 giugno, festa della Repubblica, non saremo in onda, quindi io l'appuntamento ve lo do per mercoledì mattina a partire dalle 7 per il nostro primo consueto, oramai è un'abitudine, caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, vi lascio con il disco Remember anni 80, Fiction Factory con Feels Like Heaven.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiato. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi, il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Ben ritrovati anche in questo primo giorno del mese di giugno con l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo, e allora vediamo segno per segno qual è la situazione. Ariete, la situazione sentimentale si avvierà verso un miglioramento. Toro, limitatevi a gestire oggi una situazione di normale routine. Per quanto riguarda i gemelli, vediamo agite con scioltezza perché tutto andrà per il meglio. Cancro, organizzate la giornata in modo più razionale. Il leone, l'insidia di oggi sarà compiere passi non attentamente valutati. Vergine, non date peso a un leggero malumore perché passerà presto. Bilancia, sul lavoro vi converrà intervenire in prima persona, mentre Scorpione, andrà tutto bene per quanto riguarda i rapporti con i colleghi. Passiamo al Sagittario, il vostro entusiasmo si trascinerà verso traguardi insperati, mentre Capricorno, la vostra naturale simpatia, aprirà molte porte. Acquario, stelle favorevoli soprattutto nel settore sentimentale, e concludiamo come sempre con i Pesci, dove si dice momenti di stanchezza nell'arco della giornata, quindi fate attenzione. E con i Pesci naturalmente abbiamo finito anche per oggi l'oroscopo di questo primo di giugno, l'appuntamento

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiovicenza.com online.

0: giorno.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui. La natura.
4: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
9: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e buon inizio settimana. C'è Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità. Dopo i temporali della scorsa notte, la giornata sarà variabile, con sole e nubi. Soprattutto nel pomeriggio andrà di nuovo aumentando parecchio la nuvolosità. C'è il rischio anche di qualche veloce temporale. La temperatura però calerà. I temporali transitati nelle ultime ore faranno diminuire le temperature attese massime attorno ai 28 gradi. Domani una giornata molto variabile, magari inizialmente ancora soleggiata in parte, nel pomeriggio diverse nubi e dalla tardo pomeriggio e dalla serata nuove piogge. Transita domani un'altra perturbazione che nel pomeriggio sera farà tornare le precipitazioni in estensione alla giornata di mercoledì. Mercoledì mattina tempo perturbato con un po' di pioggia residua. Sempre mercoledì il tempo andrà migliorando, compariranno delle schiarite, le temperature si porteranno su valori più bassi. Il termometro sia martedì che mercoledì non supererà i 25-26 gradi. Mercoledì pomeriggio schiarite anche ampie e giovedì, ma anche venerdì e sabato il tempo sarà migliore, è attesa una parte centrale e finale della settimana all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che rimangono su valori molto gradevoli, massimo 27-28 gradi nelle ore centrali della giornata. Il tempo della parte finale della settimana ritroverà l'estate, infatti a partire da domenica prossima torneranno temperature elevate attorno ai 30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, traffico sempre nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria del Veneto. Possibili rallentamenti sulla 4 Milano Venezia per lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni ed ancora tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni per lavori sul ponte Canale Sasso. Oggi 1 giugno torna il maltempo, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali sulla regione. Raccomandiamo massima prudenza nella guida. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Bofor. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: All the hits.
12: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Questo non è il solito lunedì, anzi, miei cari, eccoci qua, benvenuti intanto nella nostra mattinata, ovviamente, benvenuti con me, con la Vale, pronta come sempre, anche in questa giornata che non tutti oggi sono andati al lavoro, un bel weekend lungo, la scuola è chiusa, gli studenti sono a casa, a parte che gli studenti fra poco, qualche giorno e poi hanno finito anche questo anno scolastico. Benvenuto giugno, eccoci. Benvenuti con me, con la Vale, per le prossime ore.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Dire giugno fa tutto un altro effetto. Benvenuti in questo nuovo mese con noi, con Radio Vicenza, con il nostro Tutti in Centro, con la nostra bella mattinata che come sempre va avanti fino alle ore 13. E allora riprendiamo dopo la quasi pausa del weekend, perché la domenica c'è il nostro The Best e quindi andiamo a ripescare un po' gli argomenti, le notizie, le curiosità, quelle già sentite nelle nostre mattinate. E allora io sono prontissima, certo, anche per questo nostro lunedì, che è comunque un lunedì diverso, perché ho visto anche per quanto riguarda il traffico poca gente in giro. C'è chi se n'è andato qualche giorno in vacanza, c'è chi comunque ha staccato la spina rimanendo a casa. Mi direte tutto al nostro 371 1200.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: inizio settimana e quindi parliamo un po' di musica. Che cosa sta succedendo nel mondo musicale? Oggi lo scoprirete con le novità che riguardano Saif, l'aggiornamento vendite dischi di platino e dischi diamante e poi insomma anche alcuni flop che arrivano dal Festival di Sanremo. Ne parliamo dopo.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza,
1: top of the tops, il meglio del meglio.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: sono qui pronta oggi per parlare del mondo musicale con delle nuove notizie che riguardano soprattutto l'aggiornamento vendite, dischi di platino e dischi di diamante. Si fa un po' il punto della situazione secondo gli ultimi dati della FIMI dal 2009 fino ad oggi, quindi attenzione perché c'è una bella classifica. Parliamo di una grande soddisfazione per Tiziano Ferro, tra l'altro la versione nuova di Perdono a me piace tantissimo, vabbè, piccola parentesi. Comunque Tiziano Ferro si porta a casa la bellezza di 73 dischi di platino, Cesare Cremonini 42 dischi di platino, Eros Ramazzotti 21 dischi di platino, Biagio Antonacci 20 dischi di platino, Lorenzo il buon Jovanotti 68 dischi di platino e un disco diamante, per Max Pezzali 21 dischi di platino, quindi belle soddisfazioni per questi artisti.
1: Tutti in centro!

0: Senti qui cosa abbiamo suonato, senti qui che sound. Miei cari, benvenuti con me, con la Vale, a parlare del mondo musicale. Ci penso io. E allora, se prima parlavamo di ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda Tiziano Ferro, adesso vi parlo anche di Saif. Attenzione, perché il suo album Santissimo ha debuttato, pensate, al primo posto nella classifica italiana. E il singolo, quello che arriva dal Festival di Sanremo, Tu mi piaci tanto. Volevo fare anche il balletto, ma tanto non si vede, siamo in radio, quindi ho evitato. È quasi vicino alla certificazione del disco di platino. Ma buone notizie per lui, tragiche invece per Michele Bravi. Il suo singolo di Sanremo, prima o poi, deve ancora conquistare qualcosa. Il suo ultimo singolo, Genitore 3, non è neanche entrato purtroppo nella classifica dei singoli. Il suo album, Commedia Musicale, a quanto pare si sta rivelando un flop nelle vendite. Che peccato, perché a me piace tantissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si verificano code per traffico intenso in direzione della 4 tra Udine Sud e il Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

piace vivere questo lunedì insieme, perché poi non c'era nessuno, come dicevo all'inizio, per strada. Ci siete invece dall'altra parte a dirci e raccontarci questo lungo weekend per molti italiani. Poi domani noi saremo comunque qui in radio. Attenzione, il 2 di giugno staremo insieme come niente fosse, dalle 10 alle 13. Dai, saluto Giovanni, saluto Eleonora, Martina, Pamela che ne sta approfittando per fare le pulizie di fondo, ma sai che anche tante mie amiche lo stanno facendo. Pazzi, andate in giro, rilassatevi, staccate la spina. Poi devo salutare Emanuela. Vedi che Jessica e Ferdinando stanno tinteggiando l'interno della casa, ne stanno approfittando proprio di questo lungo weekend per sistemarla. Anch'io lo dovrei fare, ma mi manca tempo e voglia. Vabbè, continuate a dir la vostra al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia in questo lunedì primo giorno di giugno. Enego è ancora sotto shock e sotto i riflettori dei media nazionali dopo il grave episodio intimidatorio ai danni di Adriano Cappellari, giovane giornalista collaboratore delle testate L'Altopiano e Il Giornale di Vicenza. Ignoti hanno lasciato una lettera di minacce e provocato una piccola esplosione con una bomba carta davanti alla sua abitazione. Aveva scritto articoli a sostegno di Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, noto per il suo impegno contro la camorra. Fine settimana impegnativo per il soccorso alpino vicentino. Ad Arsiero un ciclista di 58 anni è rimasto ferito dopo una caduta lungo la strada per Malgazzolle di Fuori. Recuperato dai soccorritori, è stato affidato all'ambulanza con una sospetta frattura al femore. A Val Brenta invece un 80enne è stato elitrasportato in ospedale dopo essere precipitato da un terrazzamento. Senza esito infine le ricerche di un cane disperso a Tonezza del Cimone. Ha aperto a Vicenza il nuovo Giardino San Biagio, spazio verde ricavato nell'area dell'ex carcere, chiuso dal 1986. Tra panchine, amache e aree gioco, il giardino restituisce alla città un luogo rimasto inutilizzato per quasi 40 anni. Per il sindaco Giacomo Possamai, l'intervento fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico. Ed ora allo sport, volley femminile, la Volksbank Vicenza saluta altre tre protagoniste della scorsa stagione in Serie B1, le schiacciatrici Nicole Ianeselli e Caterina Sartore e il libero Lucia Morra. La società biancorossa le ha ringraziate per l'impegno e il contributo dato durante l'annata. Sono già sei le giocatrici biancorosse che hanno salutato il club. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.

0: stiamo parlando del mondo musicale e devo dire che questa notizia è stata ripresa anche dai vari TG. Sarà vero o intelligenza artificiale? Perché lo stesso personaggio con la stessa maglietta è stato prima ripreso in quel del Brasile e poi in quel del Messico. Quindi qui gatta ci cova per provare a fare una notizia da primo di aprile, oppure dopo anni di teorie del complotto spunta uno scatto che sembra effettivamente corrispondere a Michael Jackson, il re del pop. Ma per questa notizia, diventata comunque virale, vi aspetto fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico sempre nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria del Veneto. Possibili rallentamenti sulla 4 Milano Venezia per lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni ed ancora tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni per lavori sul ponte Canale Sasso. Oggi 1 giugno torna il maltempo, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali sulla regione. Raccomandiamo massima prudenza nella guida. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Senti qui cosa abbiamo suonato, senti qui che sound, che bello il nostro lunedì. Lo stiamo passando insieme, miei cari, fra un dischettino e l'altro. Devo salutare Gianni, devo salutare Patrizia che ci fa un sacco di bei complimenti. Ilenia, carissima, anche lei ha visto le foto, sembra effettivamente lui, ma purtroppo l'intelligenza artificiale ci inganna. Poi non lo so, a dir la verità, perché ci sono stati anni di teorie, di complotti. Comunque, avete visto questa foto che riprende un signore tale uguale a Michael Jackson? I dettagli dell'avvistamento. Praticamente l'uomo ritratto nella foto presenta una somiglianza a dir poco inquietante con la star di Thriller. Nonostante i segni del tempo, i tratti del viso e lo sguardo ricordano molto, in modo impressionante, quelli del cantante che, ricordo, è scomparso nel 2009. È stato avvistato in un mercato tradizionale tra i vicoli di una città marocchina. L'abbigliamento appare molto dismesso, una polo verde degli occhiali da vista, lontano sicuramente dai fasti di Neverland. La reazione del web si è scatenata, fonti vicine alla famiglia continuano a smentire ogni possibile ritorno, parlando di una semplice seppur incredibile somiglianza. Altri invece ovviamente parlano di una intelligenza artificiale studiata ad hoc. Rimanete sintonizzati dunque per ulteriori aggiornamenti su questo giallo internazionale. Sarà lui o non sarà lui?
4: Tutti in centro!

che l'intelligenza artificiale mi spaventa perché scambi per realtà una cosa che non lo è, quindi è probabile sia anche il caso di questa somiglianza di questo signore a Michael Jackson, proprio per far notizia. E un po' anche i vari telegiornali ci sono cascati, stanno indagando, non si sa, ma abbiamo voluto parlarne anche noi. Nel frattempo, infatti, Giusy Ferreri ha registrato la sua voce come marchio sonoro presso l'European Union Intellect Pro.

0: fatto per proteggere legalmente il suo timbro unico di voce, ora riconosciuto come segno distintivo. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale può clonare voci in pochi minuti, la scelta segna una svolta sicuramente sulla tutela dell'identità dell'artista. Dopo esperienze come quella di Luca Ward e della battaglia di Taylor Swift, la voce è diventata sicuramente un modo per difendersi, e quindi non solo espressione ma patrimonio economico e simbolo. Perciò in questo caso Giusy Ferreri ha depositato, diciamo così, il suo marchio.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata e buon inizio settimana. C'è Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità. Dopo i temporali della scorsa notte, la giornata sarà variabile, con sole e nubi. Soprattutto nel pomeriggio andrà di nuovo aumentando parecchio la nuvolosità, c'è il rischio anche di qualche veloce temporale. La temperatura però calerà, i temporali transitati nelle ultime ore faranno diminuire le temperature attese massime attorno ai 28 gradi. Domani una giornata molto variabile, magari inizialmente ancora soleggiata in parte, nel pomeriggio diverse nubi e dal tardo pomeriggio e dalla serata nuove piogge. Transita domani un'altra perturbazione che nel pomeriggio sera farà tornare le precipitazioni in estensione alla giornata di mercoledì. Mercoledì mattina tempo perturbato con un po' di pioggia residua. Sempre mercoledì il tempo andrà migliorando, compariranno delle schiarite, le temperature si porteranno su valori più bassi. Il termometro sia martedì che mercoledì non supererà i 25-26 gradi. Mercoledì pomeriggio schiarite anche e giovedì, ma anche venerdì e sabato il tempo sarà migliore, e attesa una parte centrale e finale della settimana all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che rimangono su valori molto gradevoli. Massimo 27-28 gradi nelle ore centrali della giornata. Il tempo della parte finale della settimana ritroverà l'estate, infatti a partire da domenica prossima torneranno temperature elevate attorno ai 30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Di nuovo insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 1 giugno a cura di Martino Montagna. Nella notte tra sabato e domenica, piazza Garibaldi a Lonigo è stata teatro di una violenta rissa tra circa una decina di persone divise in due gruppi. Secondo le testimonianze, sedie dei locali sono state usate come armi tra urla, insulti e colpi. I residenti, svegliati dal caos, hanno chiamato le forze dell'ordine. Indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le cause. Drammatico incidente ieri pomeriggio sulla provinciale 500 tra Brendola e Sarego. Una moto con due persone si è scontrata con un furgone. Gravissimo il conducente della moto con lesioni alle gambe e amputazioni traumatiche. Trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza in terapia intensiva. Ferita anche la passeggera in condizioni non gravi. Continuano le indagini per approfondire la posizione della coppia e le condizioni di lavoro dell'operaio indiano di 56 anni, ferito gravemente in un'azienda agricola del Bassanese, dove lavorava senza contratto, abbandonato in strada anziché accompagnato al pronto soccorso. Denunciati per omissione di soccorso e lesioni colpose, due imprenditori di Schiavon. Viacqua approva il bilancio 2025 e il bilancio di sostenibilità, con investimenti record da 65 milioni e mezzo di euro, in crescita del 32%, EBITDA a oltre 44 milioni e forte solidità finanziaria. Crescono resilienza, riduzione perdite e qualità del servizio nei 67 comuni vicentini, energia 100% rinnovabile e zero fanghi in discarica. Il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che richiede circa 90 giorni di riposo e cure. Slittano quindi anche le date venete, Marostica al 3 luglio ed Este il giorno prima. I biglietti restano validi per le nuove date, mentre è previsto il rimborso entro il 30 giugno tramite il circuito di acquisto. Termina qui anche questa edizione flash. Nuovi aggiornamenti tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Come mi piace questo nostro lunedì che sta passando, ragazzi, qui fra un successo e l'altro il tempo sta andando via veloce. Giornata che spero anche per voi stia andando liscia, tranquilla, beata, pacifica. A parte che me la state raccontando, dai, al nostro WhatsApp. E quindi saluto Erika, saluto Patrick che ci fa un sacco di bei complimenti, Tommaso, Rosa. Ci siete, popolo della radio, io vi abbraccio sempre tutti e siate anche social, ovviamente andando nella nostra pagina Facebook a mettere lì i vostri commenti e i vostri like e poi nella mia Valentina La Rocca. Oh, mi piace, dobbiamo festeggiare un compleanno, ma di una canzone. Ve ne

vista dell'estate 2026 vorrei anche cantarvi una canzone. No, non lo faccio, perché mi stai guardando male? Meglio di no, perché conosci le mie stonature. Vabbè, però volevo cantarvi proprio sta canzone di Alexa, perché The Summer is Crazy compie 30 anni. Ragazzi, una delle hit dance più iconiche degli anni 90. Chi c'era? Io presente, con una voce inconfondibile, quella di Alexa, un ritmo travolgente. Il brano, lo ricordo, fece ballare tutti

0: nato le radio e le discoteche ed è stato uno dei hit, delle hit protagoniste del Festival Bar del 1996. All'epoca, tra l'altro, piccola curiosità, fece molto discutere e attirò l'attenzione di MTV il video musicale, perché mostrava Alexa in un'atmosfera un po' dark e soprattutto provocatoria, intenta a fare pazzie per amore.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: della sua celebre canzone Tre Parole, che la portò al successo. Lei ha fatto questo post bellissimo proprio per ringraziare, per capire cosa sia cambiato in questi anni. 25 sono tanti, Tre Parole, praticamente questo singolo che ha fatto grande successo, e le tre parole erano sole, cuore, amore, quasi ingenue a dir la verità, ma che hanno colpito il cuore della gente. Lei ha fatto questo post parlando di questi 25 anni, parlando che non vuole celebrare appunto questo risultato, ma semplicemente vuol ringraziare chi comunque negli anni l'ha seguita. Noi invece vogliamo proprio celebrare questo risultato, è un ottimo risultato, dai, 25 anni e ancora la gente la canta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: your husband is coming.
1: Siamo di già nella nostra parte finale. Mamma mia, come è passato veloce il tempo. Il nostro lunedì, la nostra mattinata che si sta concludendo perché ci stiamo avviando alle 13. Buon pranzo a tutti voi da talora e continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri ascoltando a tutto volume anche gli ultimi successi di questa nostra mattinata.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: con questi successi lasciati alle spalle, noi siamo arrivati alla fine anche di questo nostro lunedì primo di giugno. Che se fa, me ne vado giustamente, però vi ritrovo tutti quanti domani, perché noi, nonostante domani sia una giornata di festa, saremo qui puntuali alle 10 a darvi il buongiorno. Ciao!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 1 giugno, a cura di Martino Montagna. Un motociclista di 53 anni, originario di Bassano del Grappa, è finito con la sua moto nel fiume Bacchiglione dopo un incidente avvenuto ieri poco prima delle 23 a Ponte San Nicolò nel Padovano. L'uomo ha rischiato di annegare, ma è stato salvato dai vigili del fuoco di Padova con i sommozzatori di Venezia. Operazioni complesse tra vegetazione fitta e argine ripido. Sull'altopiano dei sette comuni nel territorio di Enego torna l'allarme orso. Dopo alcuni giorni di silenzio, un giovane esemplare maschio già monitorato è stato ripreso da una fototrappola mentre entrava in un recinto dove ha ucciso due capre. L'animale è poi fuggito nel bosco dopo aver superato una recinzione. Attivati i controlli della provincia di Vicenza e della regione per il monitoraggio e la sicurezza dell'area. La Camera di Commercio di Vicenza lancia un bando da 750.000 euro per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle imprese vicentine. Il contributo è di 2.500 euro per azienda, con possibili maggiorazioni fino a 500 euro. Le domande si presentano online dal 9 al 16 giugno. Webinar informativo il 4 giugno alle 14:30. Vicenza e Thiene ospitano il Tarche Europe Future Forum, rete di oltre 300 leader tra Unione Europea e Turchia. ALDA organizza un meeting con 40 partecipanti internazionali. L'evento, il 4 e 5 giugno, prevede incontri istituzionali a Palazzo Bonin Longare e a Villa Fabris, con la partecipazione di amministratori locali ed esponenti europei. Ed ora allo sport con il tennis. L'austriaco Lucas Neumeier vince il 19° ATP Challenger di Vicenza, superando in finale 6-2-6-2 l'italiano Jacopo Vasami. In semifinale aveva eliminato il campione in carica Zheng Chongxin, conquistando il secondo Challenger 75 della stagione dopo Barletta. Successo e grande pubblico per l'evento vicentino. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Anticipiamo inoltre che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dall'1 alle ore 6 verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Ed eccoci qua, arriviamo puntuali anche quest'oggi, amici, benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai, mettetevi anche comodi perché abbiamo tante novità da svelarvi in questa puntata, ma soprattutto, ecco, ci accompagneranno per tutta la settimana, questo già ve lo posso anticipare. Tanta bella musica comunque, come sempre, ad accompagnarci nel nostro cammino, ma soprattutto in questo incontro, se vogliamo, con la tecnologia. State con noi.
1: Radio Vicenza.

Quest'oggi, amici, voglio subito parlarvi di una grande novità, e questa è per tutti gli amanti dei videogame. Beh, perché c'è Unreal Engine numero 6. Signori miei, qua l'Epic Games ha scelto, diciamo che le sue Championship Series di Rocket League andate in scena a Parigi per annunciare ufficialmente l'arrivo del Unreal Engine 6, che è il nuovo motore, diciamo, che sarà la base di questo gioco, come mostrato anche da un breve teaser trasmesso durante questo evento. Quindi in futuro diventerà un po' la tecnologia sulla quale costruire la produzione, quella di prossima generazione. Beh, non c'è, attenzione, una data di uscita, ma c'è questo filmato che sta girando, che, diciamo così, ormai di per sé è sufficiente magari per far un po' strabuzzare gli occhi, come si dice, a tutti gli appassionati del gaming. Beh, staremo sicuramente a vedere. Io non sono fra questi, però queste novità sono particolarmente attento. Vabbè, sempre questa realtà, diciamo così, sempre più aumentata.

Dopo questo brano che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist, volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea, in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se diciamo ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Parity Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice. Radio Vicenza.

qua insieme perché non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, però adesso lo facciamo quando serve magari ad organizzare meglio le nostre giornate, quando sono molto piene e sono anche perfettamente organizzate, possono lasciare una sensazione di vuoto, come se tutta quell'organizzazione meticolosa fosse in realtà un modo sofisticato per essere, diciamo così, occupati, poi senza esserlo, diciamo così, nel modo più produttivo. Ecco, a volte infatti è meglio fare meno, diciamo così, e fare di meno con maggiore intenzione e qualità, smettendo quindi di trattare ogni impegno come se avesse lo stesso peso ed iniziare a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che sembra soltanto urgente. Problema che, ecco, riconoscere questa differenza che all'interno della propria routine è un po' impossibile quando magari si è immersi nella corrente delle giornate dove tutto sembra necessario, ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci può offrire qualcosa che, diciamo così, né un po' la forza di volontà né i libri aiutano o riescono a fare. Uno sguardo, diciamo così, all'esterno, freddo, analitico e privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo con la propria agenda, come potrebbe essere quella di applicare un po' l'essenzialità alla routine, e quello magari con l'intelligenza artificiale ci può anche essere d'aiuto. Le perdite di tempo, ad esempio, invisibili, che non sfuggono però all'intelligenza artificiale, le soluzioni meno input, diciamo così, con più attenzione. E quindi l'esperimento è molto semplice: si prende la propria agenda settimanale, quella vera, diciamo, con le riunioni, i blocchi di lavoro, le commissioni, la logistica familiare, lo sport, le email, il tutto poi si consegna al chatbot che, insieme a un comando, diciamo, indica proprio con quale filtro andarla a analizzare. Un comando, diciamo, potrebbe essere: analizza la mia agenda settimanale attraverso i principi, diciamo, di essenzialità, identifica poi gli impegni non essenziali, le attività che interrompono il focus, i cambiamenti, diciamo, di contesti inutili e tutto ciò che crea affaticamento mentale senza produrre risultati proporzionati. E a questo punto lei si mette in funzione, si mette in gioco, ci suggerisce quella che è una versione, diciamo così, essenziale della settimana, chiaramente con meno frammentazione, più spazio per il lavoro importante e un equilibrio migliore tra produttività e benessere. Beh, mi fa tornare un po' in mente il famoso detto che comunque dice: aiutati che Dio ti aiuta. In questo caso è l'intelligenza artificiale che magari nel nostro caos quotidiano, in questo caso, potrebbe anche venirci in aiuto per organizzare meglio il nostro tempo, anche quello libero.

0: diretta conchiusa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo, se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi come la gestione della propria vita quotidiana. Un passo, diciamo così, semplice, il primo, è quello di scegliere un dirigente che si ammira e chiedere al chatbot di analizzarne l'approccio. Un comando potrebbe essere: analizza lo stile di leadership, magari con il nome del CEO, basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principali, diciamo così, momenti chiave del suo discorso, dei suoi approcci decisionali e spiega come si riflettono sulle scelte concrete. Ecco, quello che il chatbot restituisce, quindi, non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche questo.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Grazie, grazie, è stato bello, siamo arrivati in fondo anche quest'oggi nel nostro appuntamento insieme con Radio Web, il mondo della tecnologia che abbiamo portato nelle vostre case, nel vostro vivere quotidiano con tutte le ultime novità. È arrivato il momento di salutarci, io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre vi voglio collegati domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano

0: Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e buon inizio settimana. C'è Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità. Dopo i temporali della scorsa notte, la giornata sarà variabile, con sole e nubi. Soprattutto nel pomeriggio andrà di nuovo aumentando parecchio la nuvolosità, c'è il rischio anche di qualche veloce temporale. La temperatura però calerà, i temporali transitati nelle ultime ore faranno diminuire le temperature attese massime attorno ai 28 gradi. Domani una giornata molto variabile, magari inizialmente ancora soleggiata in parte, nel pomeriggio diverse nubi e dal tardo pomeriggio e dalla serata nuove piogge. Transita domani un'altra perturbazione che nel pomeriggio sera farà tornare le precipitazioni in estensione alla giornata di mercoledì. Mercoledì mattina tempo perturbato con un po' di pioggia residua. Sempre mercoledì il tempo andrà migliorando, compariranno delle schiarite, le temperature si porteranno su valori più bassi. Il termometro sia martedì che mercoledì non supererà i 25-26 gradi. Mercoledì pomeriggio schiarite anche ampie e giovedì, ma anche venerdì e sabato il tempo sarà migliore, e attesa una parte centrale e finale della settimana all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che rimangono su valori molto gradevoli. Massimo 27-28 gradi nelle ore centrali della giornata. Il tempo della parte finale della settimana ritroverà l'estate, infatti a partire da domenica prossima torneranno temperature elevate attorno ai 30 gradi. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Eccoci, benvenuti, voglio vedere, alzate le mani, dai, sì, qualsiasi posto siate, anche in auto, alzi la mano chi sta facendo il ponte lungo, beati voi, e dai, noi vi accompagniamo anche oggi con 5 in condotta.
1: 5 in condotta. I don't wanna

come ogni anno poi per le prove d'esame per la maturità si fa sempre ci sono le classifiche, i favoriti. E allora, per quanto riguarda la prova di italiano, quest'anno sembra che i favoriti siano Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello. Ecco, hanno tirato fuori questo poker. Vedremo poi se sarà confermato uno di questi o se, insomma, si andrà tutt'altra direzione magari.

0: idee.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

Oh vabbè, questa storia ricorda un po' i film di Totò. Avete presente la scena dove c'è la tentata vendita della Fontana di Trevi? Ecco, questa volta invece siamo in provincia di Varese e la vittima è questo svedese che abita negli Stati Uniti. Insomma, è venuto a sapere di questo affare che con la possibilità di acquistare una villetta di gran pregio all'asta. E un'occasione da non perdere, insomma, 1.300.000 euro per una villa che ne vale molti di più. Ecco, lui ha pagato dopo aver letto le carte, gli atti giudiziari, la documentazione bancaria e tutto il resto, naturalmente tutto falso, tutto finto. E lui ha pagato 1.300.000 euro, però quando sono arrivati i soldi, ecco, questi sono spariti assieme a questo sedicente esperto del settore. Adesso lo svedese si è rivolto alla Procura della Repubblica di Milano, insomma c'è il sequestro del denaro, o meglio di quel che resta del denaro, e vediamo insomma se riescono a beccarlo sto tizio oppure no, sto truffatore. C'è una

0: credi di essere per salvare la gente. La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

E l'abbiamo festeggiata la scorsa settimana, no? La giornata delle api, più che festeggiata, è una giornata per pensare al problema delle api, che sono sempre meno, e uno dice, vabbè, ma chi se ne frega, io non mangio miele. No, non è solo questione di miele, è che le api fanno questa azione importantissima dell'impollinare, no? E se non impolliniamo le piante, beh, non crescono frutti, l'abbiamo imparato dalle elementari ancora, no? Questo. E allora è importante voler bene alle api e a tutti gli insettini impollinatori, perché stanno facendo un lavoro prezioso, fanno un lavoro prezioso per noi, e dobbiamo sensibilizzarci tutti su questo ruolo fondamentale di questi infaticabili animaletti.

0: la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
6: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
5: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
7: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
5: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
7: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
5: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
7: Sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
5: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits.
1: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

me ne sono accorto, come dicevamo prima, sì, me ne sono accorto con la prima tintarella che cioè avrei bisogno di rimettermi in forma, ma io me ne accorgo sempre molto, molto, molto tardi, anzi troppo tardi, e beh, dagli esperti arrivano sempre i consigli, anche noi ogni anno cerchiamo di girarvi questi consigli per cercare di fare il possibile da qua al momento in cui ci si deve mettere in costume. E innanzitutto dicono dobbiamo depurare il corpo, depurare, detossinare il proprio organismo è la prima cosa. E allora non è complicato, tanto per iniziare col piede giusto dovremo mettere da parte alcol e dolci. Alcol e dolci, quindi niente la birra, niente lo spritz, niente il vinello, ma insomma ecco, o almeno cerchiamo di ridurre molto. Lo stesso vale anche per i dolci. Già dicono con questo piccolo accorgimento dovremmo nel giro di un mesetto già apprezzare un po' la differenza, ma qualche chiletto o qualche etto dovrebbe andarsene.

Ma lui era sicuramente un genio, adesso non lo so, se dal suo DNA si riesce a capire da dove arriva il genio di Leonardo da Vinci. Questa è una ricerca che è durata ben 30 anni e con tante ricerche negli archivi gli scienziati sono riusciti a mappare l'albero genealogico di Leonardo da Vinci per 21 generazioni ininterrotte, pensa te. E insomma, in questo modo vogliono gettare le basi per studiare a fondo, dicono, i suoi segreti genetici. Chissà se sta lì davvero il segreto del suo genio.

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

Ma tutti ci sentiamo stanchi, no? Pure io. Poi con l'arrivo dei primi caldi, ecco, poi di questo caldo che è arrivato un po' all'improvviso, non ce l'aspettavamo, anzi eravamo lì che dicevamo ma quest'anno non arriverà più l'estate, no. In molti si sono sentiti più stanchi, penso tutti, no? Qualcuno anche con del malore, anche senza aver fatto uno sforzo fisico intenso, ma durante normali giornate di lavoro, spostamenti e così via. Cosa è dovuto? Beh, ce lo spiegano gli esperti. E questi sono sintomi tipicamente estivi, insomma la spossatezza, cali di pressione, irritabilità, senso di affaticamento. Dietro a questo ci sono proprio le temperature che costringono l'organismo a lavorare continuamente per mantenere stabile la temperatura corporea, e questo richiede energia, insomma modifica la circolazione sanguigna, altera l'equilibrio dei liquidi e può influenzare anche il cervello, la pressione, le performance cognitive. Mi sento un po' rintronato in effetti in questi giorni.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza e buon ponte del 2 giugno. Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede condizioni meteo variabili, soprattutto sull'arco alpino e anche sulle alture vicentine, in attesa però di un peggioramento che si farà largo nella giornata di domani. Domani, dopo una mattinata a tratti soleggiata, interverranno molte nubi, nel pomeriggio anche le piogge a carattere temporalesco a partire dalle 16-17. Attenzione ai temporali, specie se la mattinata vedrà il sole. Temperature in calo già oggi, 4-5 gradi in meno rispetto a ieri. Domani la massima non supererà i 25-26 gradi. La temperatura scenderà poi ulteriormente nei giorni successivi. Mercoledì ancora molto molto variabile, piogge residue in mattinata, giornata molto instabile, possibilità di nuovi rovesci mercoledì pomeriggio. Temperatura massima attesa 24 gradi. Giovedì una tregua, una pausa, la situazione migliora, la temperatura grazie al soleggiamento si riporta oltre i 25 gradi, ma incombe un nuovo peggioramento. Andrà in scena venerdì mattina, quando sono previste nuove piogge anche a carattere temporalesco. Il tempo migliorerà stabilmente sabato. Ci aspetta un prossimo fine settimana abbastanza soleggiato e con temperature di nuovo in aumento. Domenica ritroveremo i 29-30 gradi. Questa è la tendenza per la settimana. Grazie per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

sicuramente uno dei più bei giochi, dei più bei passatempi che esistono, e sto parlando dei mattoncini Lego. I mattoncini Lego, ma quante costruzioni abbiamo fatto, no? Perché ti permettono di fare di tutto, dalla casetta alla macchinina e tutte queste cose, la casetta dei pompieri e cose di questo tipo. Ma certo, io non sono mai arrivato al livello di questo signore, si chiama perché è conosciuto nel settore, si chiama Maurizio Lampis, che lui fa il brick builder, è quello che costruisce gli edifici con i mattoncini della Lego. È un sardo e ha utilizzato 170.000 mattoncini con 400 tipologie di codici Lego differenti, 200 tra minifigure e animali utilizzato per animare, e ha ricostruito la piazza più bella del mondo, che è Piazza San Marco di Venezia. 170.000 mattoncini Lego e ha fatto un capolavoro.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia in questo lunedì primo giorno di giugno. Enego è ancora sotto shock e sotto i riflettori dei media nazionali dopo il grave episodio intimidatorio ai danni di Adriano Cappellari, giovane giornalista collaboratore delle testate L'Altopiano e Il Giornale di Vicenza. Ignoti hanno lasciato una lettera di minacce e provocato una piccola esplosione con una bomba carta davanti alla sua abitazione. Aveva scritto articoli a sostegno di Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, noto per il suo impegno contro la camorra. Fine settimana impegnativo per il soccorso alpino vicentino. Ad Arsiero un ciclista di 58 anni è rimasto ferito dopo una caduta lungo la strada per Malgazzolle di Fuori. Recuperato dai soccorritori, è stato affidato all'ambulanza con una sospetta frattura al femore. A Val Brenta, invece, un 80enne è stato elitrasportato in ospedale dopo essere precipitato da un terrazzamento. Senza esito, infine, le ricerche di un cane disperso a Tonezza del Cimone. Ha aperto a Vicenza il nuovo Giardino San Biagio, spazio verde ricavato nell'area dell'ex carcere, chiuso dal 1986. Tra panchine, amache e aree gioco, il giardino restituisce alla città un luogo rimasto inutilizzato per quasi 40 anni. Per il sindaco Giacomo Possamai, l'intervento fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico. Ed ora allo sport volley femminile, la Volksbank Vicenza saluta altre tre protagoniste della scorsa stagione in Serie B1, le schiacciatrici Nicole Ianeselli e Caterina Sartore e il libero Lucia Morra. La società biancorossa le ha ringraziate per l'impegno e il contributo dato durante l'annata. Sono già sei le giocatrici biancorosse che hanno salutato il club. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A57 tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Mestre Ovest rotatoria Marghera sulla carreggiata in direzione Milano. Attenzione inoltre alla pioggia intensa tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Parliamo della A4 e del casello di Grisignano. Dopodomani, mercoledì 3 giugno, in orario notturno a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio. Più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Hits Music Station.
13: Radio Vicenza, The New Hit.
14: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi.

ma non lo so, diventerà forse una delle persone più famose al mondo, perché il video di questa signora, che insomma ha avuto la mutilazione alla mano, quindi non ha il braccio destro, non ha la mano destra, sta diventando famosa perché è stata fermata dalla polizia e proprio si vede nel video girato dalla gente che il poliziotto le dice: signora, ho visto che lei stava telefonando, teneva nella mano destra, teneva il telefono. Lei dice, alza il braccio, e dice: no, ma io non ce l'ho la mano destra, insomma non ce l'ho proprio, ecco. E poi alla fine la gente, però devo dire che tutto sommato è anche comprensivo, l'ha fatto giurare, ha detto: ma lei giura che non aveva il telefono in mano? Lei ha detto: lo giuro, insomma, e tutto si è risolto bene. Ma questa piccola gag involontaria sta facendo il giro del mondo.

E saluto tutti quelli che stanno viaggiando, sono per strada. Attenzione, attenzione. Adesso Breno, si sa se è diventato virale solo il video o se davvero c'è questo severissimo inasprimento dei controlli con anche pesanti decurtazioni dei punti da parte della polizia stradale per sanzionare chi insiste nel guidare comodamente nella corsia centrale pur avendo quella di destra completamente libera. Ce ne sono tanti, quando vai in autostrada ti ritrovi il tizio che viaggia ai 90 all'ora nella corsia centrale. Insomma, questo può essere un altro dei motivi per cui poi avvengono degli incidenti, per cui va occupata la corsia di destra. Attenzione, perché sembra, la notizia non è ufficiale, ma sembra che la polizia stradale stia inasprendo i controlli proprio verso queste persone. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Notizie, le curiosità, la musica, questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, trafficate al momento le strade a ridosso del lago di Garda, in particolare la statale 249 Gardesana Orientale, dove si registrano rallentamenti in prossimità delle principali località turistiche del lago. Code poi sulla statale 309 Romea, siamo tra Marghera e Malcontenta nelle due direzioni, ma sono possibili rallentamenti anche sull'autostrada 4 Milano-Venezia, dove per lavori si transita su riduzioni di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni, ma anche tra Peschiera e Somma Campagna, direzione Venezia. Attenzione infine al maltempo, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su gran parte della regione. Raccomandiamo quindi la massima attenzione nella guida. Da Massimo Mesche è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: no, vabbè, quando ho letto sta notizia ho detto, ma insomma, questo tizio secondo me ha altri problemi per la testa, ma evidentemente, ecco, sta pensando pure a questo. Sto parlando di Vladimir Putin, che con il governo russo ha svelato questo maxi programma da 26 miliardi di dollari dedicato all'estensione della vita. Cioè, ho detto, io voglio vivere di più. E l'obiettivo entro il 2030 è quello di testare terapie geniche anti-invecchiamento e sviluppare organi sostitutivi coltivati all'interno di mini maiali geneticamente modificati. A me sta cosa fa paura, eh?
1: 5 in condotta.

E anche questa prima puntata del mese di giugno è andata, e ancora buon ponte a tutti, grazie per aver scelto anche oggi di stare qui con noi, vi aspetto anche domani 2 di giugno, festeggeremo insieme la Repubblica. Ciao da Ivano Visonà.

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Di nuovo insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 1 giugno a cura di Martino Montagna. Nella notte tra sabato e domenica, piazza Garibaldi a Lonigo è stata teatro di una violenta rissa tra circa una decina di persone divise in due gruppi. Secondo le testimonianze, sedie dei locali sono state usate come armi tra urla, insulti e colpi. I residenti, svegliati dal caos, hanno chiamato le forze dell'ordine, indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le cause. Drammatico incidente ieri pomeriggio sulla provinciale 500 tra Brendola e Sarego. Una moto con due persone si è scontrata con un furgone. Gravissimo il conducente della moto con lesioni alle gambe e amputazioni traumatiche. Trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza in terapia intensiva. Ferita anche la passeggera in condizioni non gravi. Continuano le indagini per approfondire la posizione della coppia e le condizioni di lavoro dell'operaio indiano di 56 anni, ferito gravemente in un'azienda agricola del Bassanese, dove lavorava senza contratto, abbandonato in strada anziché accompagnato al pronto soccorso. Denunciati per omissione di soccorso e lesioni colpose, due imprenditori di Schiavon. Viacqua approva il bilancio 2025 e il bilancio di sostenibilità. Con investimenti record da 65 milioni e mezzo di euro, in crescita del 32%, EBITDA a oltre 44 milioni e forte solidità finanziaria. Crescono resilienza, riduzione perdite e qualità del servizio nei 67 comuni vicentini. Energia 100% rinnovabile e zero fanghi in discarica. Il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che richiede circa 90 giorni di riposo e cure. Slittano quindi anche le date venete, Marostica al 3 luglio ed Este il giorno prima. I biglietti restano validi per le nuove date, mentre è previsto il rimborso entro il 30 giugno tramite il circuito di acquisto. Termina qui anche questa edizione flash. Nuovi aggiornamenti tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare ma spostamenti condizionati dal maltempo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove vengono segnalati rallentamenti per i forti temporali tra Venezia Est e San Donà di Piave. Massima prudenza alla guida perché piove su diversi percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre, segnalato ostacolo sulla strada tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza e buon ponte del 2 giugno. Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede condizioni meteo variabili, soprattutto sull'arco alpino e anche sulle alture vicentine, in attesa però di un peggioramento che si farà largo nella giornata di domani. Domani, dopo una mattinata a tratti soleggiata, interverranno molte nubi, nel pomeriggio anche le piogge a carattere temporalesco a partire dalle 16-17. Attenzione ai temporali, specie se la mattinata vedrà il sole. Temperature in calo già oggi, 4-5 gradi in meno rispetto a ieri. Domani la massima non supererà i 25-26 gradi. La temperatura scenderà poi ulteriormente nei giorni successivi. Mercoledì ancora molto variabile, piogge residue in mattinata, giornata molto instabile, possibilità di nuovi rovesci mercoledì pomeriggio. Temperatura massima attesa 24 gradi. Giovedì una tregua, una pausa, la situazione migliora, la temperatura grazie al soleggiamento si riporta oltre i 25 gradi, ma incombe un nuovo peggioramento. Andrà in scena venerdì mattina, quando sono previste nuove piogge anche a carattere temporalesco. Il tempo migliorerà stabilmente sabato, ci aspetta un prossimo fine settimana abbastanza soleggiato e con temperature di nuovo in aumento. Domenica ritroveremo i 29-30 gradi. Questa è la tendenza per la settimana, grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 1 giugno, a cura di Martino Montagna. Un motociclista di 53 anni, originario di Bassano del Grappa, è finito con la sua moto nel fiume Bacchiglione dopo un incidente avvenuto ieri poco prima delle 23 a Ponte San Nicolò nel Padovano. L'uomo ha rischiato di annegare, ma è stato salvato dai vigili del fuoco di Padova con i sommozzatori di Venezia. Operazioni complesse tra vegetazione fitta e argine ripido. Sull'altopiano dei sette comuni nel territorio di Enego torna l'allarme orso. Dopo alcuni giorni di silenzio, un giovane esemplare maschio già monitorato è stato ripreso da una fototrappola mentre entrava in un recinto dove ha ucciso due capre. L'animale è poi fuggito nel bosco dopo aver superato una recinzione. Attivati i controlli della provincia di Vicenza e della regione per il monitoraggio e la sicurezza dell'area. La Camera di Commercio di Vicenza lancia un bando da 750.000 euro per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle imprese vicentine. Il contributo è di 2.500 euro per azienda, con possibili maggiorazioni fino a 500 euro. Le domande si presentano online dal 9 al 16 giugno. Webinar informativo il 4 giugno alle 14.30. Vicenza e Thiene ospitano il Tarche Europe Future Forum, rete di oltre 300 leader tra Unione Europea e Turchia. ALDA organizza un meeting con 40 partecipanti internazionali. L'evento, il 4 e 5 giugno, prevede incontri istituzionali a Palazzo Boninlongare e a Villa Fabris, con la partecipazione di amministratori locali ed esponenti europei. Ed ora allo sport con il tennis. L'austriaco Lucas Neumeier vince il 19° ATP Challenger di Vicenza, superando in finale 6-2-6-2 l'italiano Jacopo Vasami. In semifinale aveva eliminato il campione in carica Zheng Chongxin, conquistando il secondo Challenger 75 della stagione dopo Barletta. Successo e grande pubblico per l'evento vicentino. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati all'ascolto in questo lunedì pomeriggio. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e Spinea in entrambe le direzioni. Sulla A27 tangenziale di Mestre, code tra Mirano Dolo e Mira Oriago in entrambe le direzioni e tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Attenzione alle piogge sparse segnalate sui territori del nord-est. Parliamo della A4 ancora. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Hits. Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, trafficate al momento le strade a ridosso del lago di Garda, in particolare la statale 249 Gardesana orientale, dove si registrano rallentamenti in prossimità delle principali località turistiche del lago. Code poi sulla statale 309 Romea, siamo tra Marghera e Malcontenta nelle due direzioni, ma sono possibili rallentamenti anche sull'autostrada 4 Milano-Venezia, dove per lavori si transita su riduzioni di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni, ma anche tra Peschiera e Somma Campagna direzione Venezia. Attenzione infine al maltempo, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su gran parte della regione. Raccomandiamo quindi la massima attenzione nella guida. Da Massimo Mesche è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: always what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Tragedia oggi sulla colma di Malcesine nel Veronese. Un pilota di parapendio tedesco di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da circa 20 metri in seguito alla perdita di controllo della vela. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Verona Emergenza, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Don Maurizio Patriciello sarà presente al forum sulle mafie in programma giovedì 4 giugno a Bassano. Il sacerdote anticamorra ha confermato la partecipazione dopo l'attentato intimidatorio alla casa del giornalista Adriano Cappellari di Enego, che conosce da 2 anni. Patriciello ha ricordato anche le minacce di morte ricevute a febbraio in una lettera indirizzata a lui, a Cappellari e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I carabinieri di Schio hanno soccorso un uomo di 87 anni di Carré in gravi difficoltà. L'anziano, solo in casa, non riusciva ad alzarsi dal letto e ha chiesto aiuto al 112. I militari sono entrati nell'abitazione scavalcando la recinzione e forzando una finestra. L'uomo, disidratato e in stato confusionale, è stato affidato al 118 e trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Tenta di rubare rame e bronzo dall'azienda per cui lavora, ma viene scoperto e denunciato. I carabinieri di Schio hanno deferito alla procura di Vicenza un 53enne, residente a Sant'Orso, per tentato furto aggravato. I fatti risalgono al 23 marzo. Il materiale, del valore di circa 1.250 euro, è stato recuperato e restituito al proprietario. Un aeromodello radiocomandato si è schiantato su un'auto in via Montegrappa a Cartigliano, sfiorando quella che poteva essere una tragedia. Secondo un motociclista presente, tutti sono rimasti illesi per miracolo. L'episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle attività di volo amatoriale. Il sindaco Racchella ha scritto al prefetto denunciando la situazione. L'Ordine Provinciale degli Infermieri del Vicentino plaude ai due infermieri Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, che su un volo diretto a Marrakech hanno soccorso un bimbo di 13 mesi in arresto respiratorio, salvandogli la vita. Il presidente Giacomo Canova definisce il gesto espressione autentica della professione. Competenza, lucidità e responsabilità ovunque. Scatta anche per l'area del Vicentino lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in Veneto, valido fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno. Il centro funzionale regionale segnala possibili temporali e rovesci, con rischio di fenomeni intensi come grandinate e forti raffiche di vento. L'instabilità aumenterà dal pomeriggio di martedì. 2 giugno Vicenza celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana con la cerimonia istituzionale alle 10 in Piazza dei Signori. Nel pomeriggio festa al Parco di Via Cattaneo dedicata alle 21 madri costituenti con mostre, letture e iniziative fino all'inaugurazione del totem memoriale alle 18. In serata il sindaco Possamai sarà al Quirinale a Roma per l'evento nazionale. Alcide De Gasperi e il voto alle donne è il titolo dell'incontro che si terrà a Vicenza il 5 giugno alla Fondazione di Storia per l'80° della Festa della Repubblica. Interviene Giorgia Miazzo con introduzione di Egidio Ivetic. Si parlerà del ruolo del suffragio femminile e dell'emancipazione nella democrazia italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Atiene inaugurato il murale realizzato dagli studenti dell'Istituto Scotton di Breganze insieme alla Protezione Civile. L'opera nasce dal progetto PNRR Scuola e Territorio contro la dispersione scolastica e promuove la cultura della prevenzione e della sicurezza. I ragazzi hanno seguito un percorso formativo su rischi e gestione delle emergenze. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre, code tra Mira Oriago e la A4 Venezia Padova in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione sulla A4 Padova Venezia si verificano code sempre per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna, in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Lo stesso svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione di Milano, anche giovedì 4 giugno nella notte tra le 21 e le 6 del mattino di venerdì 5 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: I'm loving angels instead. Le hit di Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.

0: Radio VIP. Parti!
1: Hey, this is One Republic.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza e buon ponte del 2 giugno. Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede condizioni meteo variabili, soprattutto sull'arco alpino e anche sulle alture vicentine, in attesa però di un peggioramento che si farà largo nella giornata di domani. Domani, dopo una mattinata a tratti soleggiata, interverranno molte nubi, nel pomeriggio anche le piogge a carattere temporalesco a partire dalle 16-17. Attenzione ai temporali, specie se la mattinata vedrà il sole. Temperature in calo già oggi, 4-5 gradi in meno rispetto a ieri. Domani la massima non supererà i 25-26 gradi. La temperatura scenderà poi ulteriormente nei giorni successivi. Mercoledì ancora molto variabile, piogge residue in mattinata, giornata molto instabile, possibilità di nuovi rovesci mercoledì pomeriggio. Temperatura massima attesa 24 gradi. Giovedì una tregua, una pausa, la situazione migliora, la temperatura grazie al soleggiamento si riporta oltre i 25 gradi, ma incombe un nuovo peggioramento. Andrà in scena venerdì mattina, quando sono previste nuove piogge anche a carattere temporalesco. Il tempo migliorerà stabilmente sabato, ci aspetta un prossimo fine settimana abbastanza soleggiato e con temperature di nuovo in aumento. Domenica ritroveremo i 29-30 gradi. Questa è la tendenza per la settimana, grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: E se te lo chiedono?
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
5: E radio ascolti.
4: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Che bello qui! La natura!
1: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
2: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
6: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
5: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
7: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati all'ascolto. Segnalo al momento sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano code per traffico tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo sempre di A4, ma del casello di Grisignano. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Grisignano, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Il nuovo Rock It della settimana su Rock Your Life.

Loro sono The Pretty Reckless con il nostro nuovo rock hit. Buona serata e bentrovati su Radio Vicenza, sono Mirko Migliorini. Oggi è il primo di giugno, molti di voi staranno facendo ponte, poi c'è anche chi lavora, e allora magari speriamo che in quest'ora le 20.06 abbiano terminato il loro turno e siano già a casa comunque per la strada del rientro. Ma magari c'è qualcuno invece che sta iniziando il turno ora per poi portarsi sino a notte inoltrata, e quindi noi siamo qui per farvi compagnia anche in questa giornata di semifesta. In realtà la festa vera e propria è quella di domani, il 2 di giugno, festa della Repubblica, e quindi insomma anche noi domani vi accompagneremo in quella giornata, nella giornata di festa che ci attende. Insomma, non ci fermiamo mai, 24 ore al giorno sempre attivi con le nostre cose. Sarà un piacere, un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliorini su Radio Vicenza. Vi ricordo fin da subito il nostro contatto, che è il 371 1200 116, per comunicare con noi, mandarci i vostri messaggi, poi che possano essere inerenti all'argomento che tra poco vedremo insieme, lo scopriremo insieme, ma però possono essere anche simpatici così messaggi per un po' conoscerci se vogliamo, ma anche perché magari ci raccontate cosa state facendo in questo momento. Qualcuno starà preparando qualcosa da mangiare per la cena e magari ha deciso in questa serata che, sai, già visto che non fa un caldo incredibile come i giorni scorsi, si cimenta con la griglia fuori, sai, una tettoia improvvisata, giusto se forse magari quattro gocce possono cadere, ma chi se ne frega, e allora grigliare, che si griglia di tutto, lo sappiamo oramai, un po' vi conosciamo. Comunque, che succede in questa giornata del primo di giugno, guardando un po' le giornate internazionali? Giornata mondiale dei genitori, oggi quindi è occasione per festeggiare in casa voi genitori con i figli. Non lo sapevate, quindi stappate qualcosa e festeggiate tutti insieme appassionatamente. Però è anche la giornata internazionale del latte, potete festeggiare con del latte anche, volendo, ed è la giornata internazionale anche del bambino, quindi tutta quanta incentrata sulla famiglia questa giornata. Queste giornate internazionali giocano, quindi che bello oggi, stasera in modo particolare, visto che nessuno arriva ad orari assurdi più o meno, insomma, riuscite a stare tutti quanti intorno al tavolo contemporaneamente? Perché noi ci scherziamo sopra, però diventa un po' un casino al giorno d'oggi riuscire ad avere gli orari sincronizzati. Vediamo un po' gli appuntamenti della serata: 20:30 per Rock Legend, 20:35 il lato italiano di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta da Bassano del Grappa con gli amici di Ponte Vecchio Gram, questa sera ci sarà Stefano con noi alle 21:05, quindi passando alla seconda ora di Rock Your Life Rock and Coach assieme a Max Panico, nuovo appuntamento con le sue pillole di motivazioni rock and roll alle 21:30, Rock Legend, il secondo passaggio. Allora, argomento, dai, forza, stasera abbandoniamoci a cose che ci fanno sorridere. Allora, ho pensato a questa cosa che già mi fa sorridere ancora prima di leggerla, sì, perché sono quelle cose assurde che ti vengono in mente, cioè, dai, facciamolo. Io e la redazione e gli autori ci guardiamo in faccia e diciamo: facciamolo. Meglio parlare con gli animali, se ci potessi chiaramente, o avere predisposizione per i casi umani. Cioè, sono due cose tanto difficili, cioè veramente impossibili, vorrei anche dire, forse uno dei due è meno impossibile. Per parlare con gli animali tu puoi anche parlarci ma non hai una risposta, però insomma, ad ogni modo, fate come volete, voglio sentire un po' il vostro parere, come la pensate, cosa ci vedete all'interno di questo argomento. Meglio saper parlare con gli animali o essere predisposto per i casi umani? Che è una bella rogna anche quella. Comunque, 371 1200 116, via la musica.

con tutta la potenza e la dolcezza degli Evanescence, Who Will You Follow? È il nuovo singolo 2026. Io non ricordo se è rimasto, se è stato più che altro un nostro rock hit. Devo andare a controllare perché non vorrei dirvi una stupidaggine. Comunque, 2017, una cosa bellissima che io vi suggerisco di fare, e fatelo perché tra l'altro è anche una cosa gratuita, dal vostro store, app store preferito, scaricate la nuova app di Radio Vicenza, nuova, nuovissima, di zecca, e quindi oltre ad essere una cosa, una figata, insomma, potete ascoltarci, continuare ad ascoltarci in giro per il mondo, insomma, senza avere problemi di FM a destra e a sinistra, perché chiaramente, no? Cioè, possono essere delle zone in cui magari c'è qualche disturbo, invece dall'app tutto quanto è perfetto. Penso che il DAB ci aiuta anche in situazioni autoradio, dove chiaramente possiamo essere sentiti in tutto il Veneto, ma anche oltre. E quindi questo è un suggerimento che vi do, e fatelo perché è molto carina. Quindi si sta implementando anche in questa direzione Radio Vicenza. Noi vi ringraziamo anche perché chiaramente tutto quanto questo è frutto del vostro amore per noi, che si concretizza con gli ascolti che danno veramente dei numeri un po' da capogiro per quello che noi siamo abituati, e quindi questo è il grande amore che ci dimostrate verso la radio che parla di te, Radio Vicenza. Tutto quello che vi raccontiamo piace, tutto quello che facciamo ascoltare piace, tutta la musica che trovate qui da noi piace, anche questo ci aiuta a sottolineare che siamo l'unica radio di Vicenza, Radio Vicenza. Vabbè, detto questo, ma fatelo comunque, quindi se avete iOS o Android andate a scaricare la nuova app, buttate quella vecchia, scaricate quella nuova, perché è proprio una figata. Abbiamo imparato a conoscere i Kinap, anzi, sì, no, proprio loro, i Kinap, qualche mese fa con un singolo, e adesso si ripropongono con una nuova canzone qui su Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque connettiamo forte.

0: Mumford & Son, Banjo Song, che bello, ma sono veramente dei brani fantastici questa sera che stiamo scartando assieme, però naturalmente all'interno di questa playlist fantastica che noi vi stiamo iniziando a proporre, perché dobbiamo arrivare sino alle 22, quindi musica ce n'è tanta ancora. All'interno di questa meravigliosa lista c'è anche il nostro momento Rock Legend. People Are Strange dei Doors, singolo estratto dall'album Strange Days del 1967, è una delle canzoni più malinconiche e sottovalutate dei Doors. A prima vista sembra leggera, ma il testo è cupo. Jim Morrison l'ha scritta in 20 minuti con Robbie Krieger seduti su una scogliera a Los Angeles. Morrison era in una fase depressiva e la frase chiave è questa qua: People are strange when you are stranger. La gente è strana quando tu sei straniero. Non parla degli altri che sono strani, parla di come tu ti senti fuori posto quando appunto sei strano. Quando sei depresso, isolato, ti senti diverso, il mondo intero ti sembra ostile e alieno. Morrison descrive la depressione senza mai dire sono depresso. È il racconto di come il mondo cambia quando cambia il tuo stato d'animo. Non è la gente ad essere strana, sei tu che sentendoti stranger vedi tutto storto. Il finale è ambiguo. When you are strange si ripete come un mantra. Non c'è soluzione, solo accettazione di quel senso di estraneità. Il giro di tastiere dei Ray Manzarek è volutamente infantile, fiabesco. Quel contrasto tra musica carina e testo nero rende la canzone ancora più inquietante. È come una ninna nanna cantata da uno che non dorme da giorni, in pratica. In 2 minuti e 12 secondi Morrison ha messo dentro tutto il disagio di chi si sente fuori dal branco. Ladies and gentlemen, The Doors, People Are Strange.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Universo dei Subsonica, singolo estratto dall'album Realtà Aumentata del 2024, è uno dei pezzi più intensi dei Subsonica. Samuel canta un senso di smarrimento cosmico, ma in realtà parla di una rottura amorosa. Il testo mette a confronto la fine di una relazione con la fine di un universo. Quando lasci qualcuno, il tuo mondo crolla. Non manca solo la persona, manca l'intero sistema che si erano costruiti insieme, le abitudini, i progetti, il senso di casa. I Subsonica non fanno una canzone d'amore sdolcinata, usano l'astrofisica per dire una cosa semplice e brutale. Quando finisce un amore importante, ti senti un po' come l'universo, se l'universo avesse perso le sue leggi. La base elettronica, poi insomma fredda e pulsante, aiuta ad entrare nel contesto. E adesso invece noi entriamo nel contesto con Stefano e gli amici di Ponte Vecchio Gramma. Ciao Stefano.
1: Ciao Mirko, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Buonasera a te, ben ritrovato. Lunedì scorso avevamo Filippo e adesso siamo venuti a pescarti mentre tu stai facendo Baldoria, immagino.
1: No, in realtà abbiamo ritardato l'uscita perché altrimenti sarei assieme a Filippo a quest'ora. Ecco. Quindi stavo ancora strimpellando a casa.
0: Ah, bene, quindi stasera siete di turno a suonare.
1: No, ma no. È stato un one shot, sai, quel concerto là, siamo di turno a spasso.
0: Vabbè, perché dovete sapere, cioè, noi stiamo parlando per come se fossero cavolacci nostri, ma in realtà Stefano e Filippo, Ponte Vecchio Gramma, sotto altro nome, si divertono a suonare anche, e c'è stato un momento in cui qualche settimana fa hanno
1: riuscito a convincere Filippo a suonare una volta sul palco con me, perché se la tira sempre Filippo.
0: Ecco. Va, vedi un po', e insomma Franco Battiato, quindi bella cosa. Vabbè, un attimo di era giusto, una marchetta bisognava farla. Adesso invece torniamo un po' nei nostri panni di Ponte Vecchio Gramma. Che succede, che si dice a Bassano de Grappa in questi ultimi giorni?
1: Sappiamo che abbiamo parlato spesso e volentieri dei rafforzamenti, dei controlli da parte della polizia locale, e ci sono stati 6 o 7 inserimenti la scorsa settimana da parte di agenti della polizia locale, quindi mi sa che stanno facendo piuttosto sul serio questa volta.
0: Ci credono, state attenti.
1: E quindi vediamo se cambierà qualcosa o se effettivamente sarà solo un deterrente per cercare di tenere tranquilli tutti, però
0: speriamo.
1: Io sinceramente non la vedo grande.
0: In che senso?
1: Non la vedo molto drammatica la situazione.
0: Ah, ecco, sì,

0: Ah, cioè cerchiamo di dare lo spauracchio così si mettono tranquilli.
1: Sì, okay. Sono come i dossi per i dissuasori di velocità.
0: Esatto. Vabbè, insomma, in un certo senso qui la legge dovrebbe essere dalla parte di mo te lo dico, te lo spiego 1, 2, 3, 4, 5 volte, poi dopo comincio, però intanto ti faccio prendere paura.
1: Sì, ma giocavamo proprio oggi sul posto con le infrastrutture, perché dicevamo, cioè, si lamentano sui telegiornali che i ragazzi a una certa ora fanno sporco, dicono, io non ho mai visto nessuno, dicono che fanno pipì attorno al centro storico, ma se non abbiamo se i bagni pubblici chiudono alle 7 di sera, dove vanno?
0: Guarda, è sempre un cane che si mangia la coda alla fine.
1: Sì, esatto, ma poi sempre la verità sta nel mezzo, sì. È che poi dobbiamo andare a punzecchiare un po', sennò cosa ci stiamo a fare?
0: Ma esatto, insomma, dobbiamo metterci un po' il nostro pepe, no?
1: Esatto, a proposito di punzecchiare, c'è in corso la finale scudetto tra Bassano e Trissino su hockey a 5.
0: Com'è?
1: Sì, che con ci dice? Trissino che in realtà è super favorito, ma intanto gara 1 se l'è portata a casa Bassano.
0: Cioè, gli abbiamo messo un bastone.
1: Sì, esatto, ma anche in realtà i cronisti sportivi locali danno già come tutto fatto a favore di Trissino. Vedremo intanto.
0: Insomma, vabbè,
1: intanto hanno messo la bandiera.
0: Okay.
1: Sul calcio il gol della bandiera.
0: Esatto. Poi veniamo alla fine. Quante partite sono?
1: Non so se funzioni come play-off, come per il basket.
0: Vabbè, un tot di partite, quindi noi la prima intanto ce la siamo portata a casa.
1: Esatto. Poi cos'è che sconvolge il mondo bassanese in questi giorni qua? Beh, sconvolge in maniera positiva. Verso Marostica sono in gran fermento perché è il periodo delle ciliegie.
0: Certo, buonissime. Io ho già dato, buonissime.
1: Marostica e Colceresa, che tra l'altro Colceresa deriva proprio da Colle e da ciliegia, da Saresa.
0: Il nome effettivamente.
1: Interessante, sì, che richiama tutto.
0: Ci avevi mai pensato? Tutte le volte che ci pensi.
1: Sì, ci ho pensato oggi per sbaglio nei miei vari mentali e sono andato alla ricerca ed effettivamente ho trovato feedback positivo rispetto al mio pensiero.
0: Vedi, perché anch'io talvolta resto un po', sono un po' cretino, perché non ci ho mai pensato a sta cosa che è abbastanza semplice.
1: Poi si ride, la composizione più bella, che non si sa se sia vera o meno, è del paese di Marsan, che è giusto a metà strada tra Marostica e Bassano.
0: Ma qui lasciamoci un po' di leggenda metropolitana.
1: Esatto, però suona bene.
0: Sì.
1: Poi, c'è in realtà più verso i 7 comuni, ma l'hanno intravisto anche vicino a noi.
0: Dove?
1: L'orso che gira.
0: L'orso è vero, che non è quello famoso di qualche anno fa, questo è un altro.
1: No, c'è un orso che sembra abbia attorno ai 2 anni, che tra l'altro a Enego la scorsa notte ha...
0: Si è mangiato qualcosa.
1: Anche depredato un paio di capre.
0: Ecco, vedi.
1: Ma ci sono proprio i video che scavalca la recinzione di un'abitazione come niente fosse, come stesse camminando tranquillo. Insomma, c'è questo allarme in corso. E poi una cosa che riguarda un po' tutta Italia, in realtà, a parte che partiranno i concerti anche in Prato Santa Caterina a brevissimo.
0: Benissimo, sì, bello. Location stupenda.
1: Un po' difficile da controllare, forse, per la conformazione, per la logistica. Claudio Baglioni ha annullato il tour, l'ha rinviato all'anno prossimo.
0: Che c'ha? Cioè, ha dato una spiegazione?
1: C'è una polmonite, che un tipo di polmonite che comunque avrà 90 giorni di convalescenza, comunque di cura.
0: Accidenti.
1: E quindi ha rimandato tutto nel 2027. Io l'ho già visto 2 anni fa a Baglioni, quindi...
0: No, tanta roba. Claudio è un grandissimo, cioè fa parte dei portamenti della musica italiana.
1: Sì,
0: quindi noi gli auguriamo una prontissima guarigione.
1: A proposito dei pilastri della musica italiana, la notte tra l'1 e il 2 giugno 1982 ci lasciava Rino Gaetano, con 44 anni quest'anno.
0: Incidente stradale, se non ricordo male.
1: Sì.
0: Chi lo sa, nel suo modo di cantare e raccontare le storie attraverso la musica, che cosa avrebbe raccontato ai giorni d'oggi, con i suoi testi sempre molto...
1: sanguigni e veraci.
0: Sì, è vero. E quindi ricordiamo anche lui molto piacevolmente all'interno di Rock Your Life, perché era tanto rock nel suo essere.
1: Spesso e volentieri anche un'attitudine.
0: Beh, sì, sicuramente. Noi non potremmo essere qua, io e te, se non fossimo rock all'interno. Cioè, noi lo diciamo sempre, non è solamente ascoltare un tipo di musica, ma esserlo. E quindi noi, siccome lo siamo, ci siamo.
1: La tramandiamo.
0: Esatto. Beh, bellissimo questo tuo excursus tra le cose che, cioè, hanno riguardato sì Bassano, ma anche col Ceresa, Marostica, il Ciliegia, mi ha parlato di Claudio Baglioni, della musica, e quindi
1: perché noi prendiamo sempre in giro Marostica, ma alla fine, anche se loro non lo ammetteranno mai, sono sempre i nostri figliocci. Sono troppo orgogliosi.
0: Okay, per sentire qualcuno di Marostica, un contraddittorio da Marostica, che cosa dice? Vabbè, esatto. Largo spazio è 371 1200 106.
1: Se ti arriva qualche messaggio, girami lo screenshot poi.
0: Assolutamente. Grazie Stefano per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: E come sempre io ti lascio chiedendoti: ma ti ricordi dei Roxette?
1: Sì, che mi ricordo dei Roxette.
0: Ma come no? Un musicista come te. E allora questa sera insieme con Sleeping in My Car.

0: Insieme con i Roxette, un salto nel 1992 con Sleeping in My Cars.
1: Pubblicità.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo!
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

E pensare che cantavano in Solid Rock and Roll Baby, But I Like It. Eccoli qua, lunga vita ai Rolling Stones. In the Stars, il loro singolo che anticipa un nuovo album, cose incredibili. Stasera abbandoniamoci a fatti che ci fanno sorridere. Ho pensato a questa cosa che già solo pensarla così e scriverla mi faceva già ridere da solo. Meglio ballare con gli animali, se si potesse chiaramente, o avere predisposizioni per i casi umani. 371 1200 106

0: Nel 2017 Stereophonics cantavano Casbah the Wind e adesso insieme a loro siamo aggiunti anche il segnale orario. Vogliamo sincronizzarla l'ora? Dai, insieme.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: 1984 per David Bowie, Blue Jean. Allora, vabbè, vi siete accorti che sono arrivate oramai le 21.05 e alle 21.05 noi puntuali abbiamo Max Panico che viene a trovarci e a raccontarci all'interno di un testo che sceglie nel grandissimo panorama della musica rock, appunto trovare delle motivazioni, ci lancia dei consigli e vedo che sta piacendo sempre di più, quindi questa cosa la si segue con attenzione, quindi se volete prendere appunti anche fatelo con molto piacere. Allora lasciamo che Max ci trasporti all'interno del brano che ha scelto per noi oggi.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. Chiudete gli occhi e immaginate l'impatto di un meteorite direttamente nelle frequenze radio di tutto il pianeta. Il primo febbraio 2017 una band di Los Angeles ha lanciato sulla Terra una canzone monumentale nata per dare la loro personale prospettiva sull'esperienza più temuta dall'essere umano, il dolore. Questa band offre la loro personale visione dal punto di vista religioso, io ve la darò dal punto di vista della neuroscienza, ed entrambe le prospettive puntano ovviamente a affrontare e gestire il dolore. Alla fine vi darò tre suggerimenti concreti per aiutare la nostra mente. Oggi vi parlo di Believer degli Imagine Dragons, un singolo estratto da Evolve, che è il terzo album in studio della band di Dan Reynolds. Partiamo proprio da Dan. Proviene da una famiglia di mormoni, ha servito anche come missionario prima di diventare una rockstar. Proprio per questo motivo attribuisce una forte matrice cristiana al dolore, lo vede come uno strumento di purificazione e crescita spirituale. Di fatto la filosofia nel corso dei secoli ha mutato la considerazione sul dolore. Siamo passati dagli antichi, per i quali era una prova per temprare la virtù, ai moderni che ritengono un ostacolo da anestetizzare. Mentre scrive Believer, Dan Reynolds sta affrontando due malattie che gli hanno diagnosticato quando era giovane: la spondilite anchilosante e la colite ulcerosa, che sono ovviamente entrambe molto dolorose. Nel ritornello infatti canta: il dolore mi ha reso un credente. Qui lui dice praticamente non maledice la sofferenza, ma la ringrazia, perché secondo lui il fuoco, quel fuoco, gli ha fatto trovare la vera voce. Si ribella contro i propri limiti, è di fatto uno sfogo terapeutico il suo, e con determinazione decide di non essere più la vittima ma l'architetto del proprio destino. E io vi do il punto di vista delle neuroscienze. Oggi ci dicono che il dolore è una previsione del nostro cervello. Il meccanismo è molto complesso, quindi faccio una sintesi che è doverosa e al tempo stesso però merita tutti gli approfondimenti del caso. Detta facile, il sistema nervoso riceve i nostri segnali dal corpo e li interpreta per proteggerci. Se il cervello percepisce una minaccia, amplifica la percezione del dolore per costringerci a fermarci o cambiare il comportamento per tenerci in vita. È una risposta adattiva che però spesso sovrareagisce, creando quindi un sequestro emotivo che ci blocca le nostre risorse mentali, limita le capacità cognitive fino a farci immaginare scenari catastrofici. Quindi tre takeaway operativi per disinnescare questa sovrareazione e affrontare il dolore, ovviamente insieme all'aiuto di medici e scienza. Il primo: cambiamo l'etichetta. Quando sentiamo dolore o anche un forte disagio emotivo, etichettiamolo come una informazione. Questo cambio linguistico sposta il carico cognitivo dall'area emotiva del cervello, l'amigdala, a quella razionale, la corteccia prefrontale. E questo ci dà più lucidità. Le ricerche ci dicono che le parole colpiscono le stesse aree dei farmaci, quindi quelle giuste, le parole giuste ci aiutano. Secondo takeaway: distacchiamoci, restiamo realisti, non ottimisti, realisti. Smettiamola con i pensieri super catastrofici, tipo oh, sto morendo, non passerà mai, terribile. Evitiamo di sminuire il dolore, ma anche di amplificarlo. Osserviamo la sensazione fisica in modo oggettivo e realistico, come farebbe uno scienziato in laboratorio. Separiamo quindi il fatto, cioè il segnale verso il sistema nervoso, dalla narrazione mentale, dalle seghe mentali, la nostra sofferenza, eccetera. Questo libera una quantità enorme di energia neurale che possiamo reinvestire su altro. Terzo takeaway: usiamo il dolore come innesco per agire. Compiamo un'azione anche minima, immediata, concreta, basica, verso un obiettivo preciso, concreto. Per esempio, ci vestiamo e usciamo. Perché così riprogrammiamo le nostre sinapsi, insegnando al cervello che il dolore è un segnale per avanzare. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

Tanta roba, sono gli U2, il loro nuovo singolo In a Life. Che bello, abbiamo ritrovato un po' le sonorità tipiche degli U2, la chitarra inconfondibile di Age. Vabbè, ci fermiamo a parlare della nostra attività, chiaramente, parlare di musica, raccontarci un po' di cose. Quindi chiediamo anche a voi, come sempre, il contraddittorio è indispensabile. Quindi 371-1200-116, non solamente per raccontarci qualcosa sull'argomento della serata che adesso vi rispolvero, ma anche per farci sapere che cosa pensate, che ne so, in questo caso del nuovo brano degli U2 che è appena passato in Rock Your Life. Allora, vediamo un po', l'argomento gira intorno a questa cosa qua, quindi è meglio parlare con gli animali oppure avere una predisposizione per i casi umani. Lo so, è un tema abbastanza goliardico, vista la giornata così di ponte, un po' di festaiola, perché anticipa il 2 di giugno e quindi siete sicuramente un po' rilassati, e quindi noi cerchiamo di pungolarvi in questo momento di rilassatezza. Chissà che cosa state facendo adesso, un po' con le gambe allungate sotto il tavolo, che vi siete portati lunghi. Caffè, mazzacaffè, tutto quello che ci sta dietro, e quindi magari qualcuno di voi dice: adesso gli mando un messaggio e allora fatelo, il numero ve l'ho appena raccontato, appena ricordato, e fatemi sapere, come ad esempio Vania, la rompiamo il ghiaccio con lei. Allora, lei dice: per i casi umani sarebbe una condanna, via uno sotto l'altro, non si vivrebbe più, perché di casi umani, vabbè, ne abbiamo un po' tutti quanti i giorni, poi ne conosciamo, no, di casi umani. Sarebbe anche una tristezza. Però parlare con gli animali, o meglio capirci reciprocamente, saper parlare con gli animali, anche se non ti capisci dall'altra parte che cosa sta dicendo l'animale, però sarebbe interessante. Qui poi chi possiede un animale potrebbe anche dire: io ci parlo con il mio cane, il mio gatto mi risponde, capisco le cose. Qui si è limitati a però potrebbe anche essere: parliamo con gli animali in senso lato, complessivo, va bene? E vabbè, Vania dice così, ma poi c'è anche Carlo, aspetta che lo pesco da questa parte, Carlo, che dice: meglio gli animali, casi umani, per amor del cielo, non ne voglio sapere di casi umani, meglio parlare con gli animali. E poi c'è anche Francesca, chiudo con lei questo primo prima tornata di messaggi che sono arrivati a 371-1200-116, già ci parlo ogni giorno con gli animali, forse magari potrei dilettarmi con un po' di casi umani, tanto per alternare. Va bene, ci sono gli Snow Patrol.

Was My Age Again 1999 per Blink 182. E vabbè, ragazzi, qualcuno mi scappa, però comunque potete anche ritentare 371-1200-116, ovviamente. C'è un nuovo singolo fantastico che sta girando in questi giorni, ce l'abbiamo anche noi qui a Radio Vicenza, il nuovo singolo di Greta Van Fleet, Play Your Game. Beh, dicevano che dovevano sciogliersi, invece eccoli qua.

0: E tra le note finali del nuovo singolo dei Greta Van Fleet, Play Your Games, abbiamo raggiunto anche il nostro momento rock legend. Just Like Starting Over di John Lennon dall'album Double Fantasy del 1980. È l'ultima canzone che Lennon pubblicò dal vivo, uscita ad ottobre del 1980. Morì due mesi dopo. Per questo ha un significato doppio, canzone d'amore e testamento. È una lettera d'amore a Yoko Ono. Dopo 5 anni fuori dalle scene a fare il casalingo nel Dakota, Lennon era tornato a fare musica e aveva ritrovato se stesso grazie a lei. Starting over, ricominciamo da zero insieme. Ha un suono anni 50, Lennon ha volutamente copiato Roy Orbison, Elvis, Doo Wop anni 50, perché diceva: è la musica con cui sono cresciuto e mi sono innamorato di Yoko. Usare quel suono era un modo per dire: ritorniamo all'inizio, quando tutto era semplice. Il bap bap bap nel ritornello è proprio un omaggio a Orbison. John aveva 40 anni, un figlio piccolo, Sin era felice, sobrio e pronto ad una seconda parte di carriera. In sostanza si potrebbe riassumere così questo brano: abbiamo litigato, ci siamo persi, ma adesso che siamo di nuovo insieme, ogni giorno sembra il primo. Vale la pena buttare tutto e ricominciare da capo con te. Ladies and gentlemen, John Lennon, Starting Over.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Generation, Young Lin, Storm 2. No, sto ridendo perché con Max, dovete sapere che Max è il nostro amico da Dublino che ci segue attraverso l'app, che vi ricordo di scaricare perché c'è un'app fighissima, nuova di zecca, che potete scaricare dal vostro store preferito, Android o iOS, e ci potete fare un sacco di cose, ma veramente è una figata. Comunque, appunto, perché lui sta a Dublino e se ci ricorda, poi nell'argomento di questa sera stanno uscendo delle cose che veramente c'è da sorridere solo, perché chiaramente in una giornata mezzo festiva si può solamente andare nella direzione di, diciamo, delle cavolate. Quindi sostanzialmente preferireste parlare con degli animali, ecco, gli animali parlare con voi, oppure essere predisposti ai casi umani? I casi umani ne abbiamo tutti i giorni, a casa, a lavoro, quando siamo in giro, non so, a fare la spesa al supermercato, all'ufficio postale, quando andiamo in banca, hai voglia di casi umani. E allora qui è un po' il dibattito è aperto, dice, Max dice la sua, visto che l'abbiamo nominato, lo leggiamolo subito. Gli animali, penso proprio agli animali, ma non perché non mi piacciono gli umani, ma per capire le loro esperienze. Sì, tipo quando, sapere che hai appena lavato la macchina e ti gira un piccione sopra, e il piccione che parla con te dice: adesso ti faccio vedere io che regalino ti faccio sulla capota, sul cofano. Allora tu ci parli un po', ci vai che ti meno se vieni giù. E so, vabbè, stiamo dicendo delle boiate, ragazzi, ma è giusto per capire il clima festaiolo che gira. Poi chiaramente 371-1200-116, utilizzatelo. Può capitare che io non riesca a prendere al volo tutte le telefonate, perché ovviamente questa sera non ho con me la valletta. Vi ricordate quando c'erano le vallette in TV? Cioè, sono dei ricordi, adesso ne parlo con mia figlia, cioè, le vallette che cosa sono? Che al limite io posso immaginarmi solo le veline, ma le vallette, cioè, pensa noi quando eravamo piccoli che aspettavamo la valletta che faceva, cioè, portava la cartellina Mike Buongiorno, faceva due balletti, annunciava l'artista della serata, tutte queste cose qua. Ma questo non per dire che gli anni sono passati, ma sono esistite anche queste figure. Vabbè, abbiamo un messaggio vocale. Bene, allora che abbiamo con noi? Abbiamo Lucrezia. Ciao Lucrezia.
1: Ciao Mirko, ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Grazie.
1: Casi umani ne vedo tutti i giorni per lavoro e loro vedono a me, perciò ci compensiamo a vicenda, perciò è meglio se tutti quanti riusciamo a parlare con gli animali.
0: Ecco, bene, allora casi umani tutti i giorni per Lucrezia, cioè, parliamo con gli animali, dai che è meglio. Va bene, allora dai, c'è qualcun altro che adesso sta scrivendo, benissimo, teniamoceli per dopo perché sono le 21:40 e 41 in questo momento, il tempo ci sta sfuggendo di mano, quindi non manca moltissimo ai momenti dei saluti, però abbiamo qualche messaggio da leggere ancora insieme agli Arctic Monkeys e War Child Records.

0: Nothing but Thieves, welcome to the DCC. Allora, è il tempo di ascoltare anche il messaggio di Alice, che puntualmente arriva anche lei come ogni lunedì sera in Rock Your Life. 21:49 in diretta su Radio Vicenza, rigorosamente in diretta con la voce di Mirko Migliorini, che ci porteremo tutti assieme alle 22. Alice!
1: Ciao Mirko, ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao Alice.
1: Beh, complimenti a te che anche in questo giorno di ponte ci sei. E quindi la mia risposta è: preferirei saper parlare con gli animali con e gli animali che mi capissero e magari che mi dessero anche qualche consiglio. Perché di casi umani ce ne sono già anche troppi e purtroppo quasi ogni giorno abbiamo a che fare con supercazzole prematurate. Delle quali faremo volentieri a meno, quindi vai di animali.
0: Ciao. Vai di animali. Vedi, poi io questa sera devo dire la verità, i messaggi qua si sono un po' spartiti, cioè prevale l'animale, parlare con gli animali prevale, no, non si sono spartiti equamente. Però c'è qualcuno che dice una preferisci parlare con gli animali, se stai scherzando, no, preferisco aiutare le persone, quindi caso umano. E invece noto che ma no, io me l'aspettavo poi questo tipo di classifica, no? Il parlare con gli animali, mi sono rotto le scatole, tanto gli esseri umani non mi capiscono. Parlo con gli animali, magari questa nuova cosa potrebbe far sì che delle intese che non mi immaginavo. Ah, ok, siamo giunti al termine, quindi vabbè, se vi scappa l'ultimo messaggio lo becchiamo al volo, 371 1200 116. E tra le altre cose, vi ricordo che qualcuno potrebbe telefonarvi e chiedervi che radio ascoltate. Chiaramente a Vicenza io vi dico sempre ce n'è una sola, non ci sono alternative, quindi ovviamente sapete che cosa rispondere, e questo qua ci permetterà di poter avere chiaramente un gran numero di persone di vicentini che si innamoreranno ancora di più della radio che parla di te. Poi se volete aggiungere che c'è un programma per il quale io in modo particolare mi sento trasportato o trasportata, potete farlo, potete chiaramente nominarlo. C'è musica? Certo che c'è musica. C'è musica con i Ramones. Vabbè, c'è un personaggio che ultimamente è più punk che rock. Vediamo se riusciamo ad inserirlo tra non molto e dirvi chi è. Blitzcrank Pop Bop 1976, eh? Dai, su le mani tutti quanti. Hey ho! Hey.

0: Abbiamo detto prima che c'è un artista che è più punk che rock ultimamente, adesso l'abbiamo tirato in ballo, allora ne parliamo. Bruce Springsteen e Tom Morello lanciano il Power to the People Festival, un grande evento musicale e politico che si terrà il 3 ottobre nel Maryland, a poche settimane dalle elezioni di midterm americane. Eccolo qua, il più punk che rock, lui, Bruce Springsteen. Dal palco di Washington, Springsteen ha annunciato il festival come una risposta diretta al Freedom 250 promosso dalla Casa Bianca, già rindebolito da numerose defezioni da parte degli artisti. Parte dei proventi sarà destinata alle organizzazioni Vote Riders e Headcount impegnate nella mobilitazione elettorale. Durante il concerto il rocker americano ha attaccato duramente il presidente e l'amministrazione statunitense parlando di tattiche da Gestapo e invitando il pubblico a lottare per l'America che abbiamo. Chiaramente la line-up del festival sarà importante, tra gli altri artisti troveremo Foo Fighters, Dave Matthews e John Bites, ma ce ne saranno sicuramente molti altri, chiaramente anche il grandissimo Tom Morello e poi Bruce Springsteen come ideatore della cosa. Vabbè, intanto che cosa dirvi? Abbiamo portato a termine il nostro programma Rock Your Life anche per quest'oggi, primo di giugno. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Sì, chiaramente in una giornata prefestiva è stato sicuramente molto piacevole avere anche qualche ascoltatore in più che magari solitamente fa delle altre cose lunedì. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto, sempre in tanti. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica ma anche uno stile di vita, è il nostro stile di vita, noi ci sentiamo rock dentro, siamo fatti così, non ascoltiamo solo la musica rock e quindi ci definiamo rock. Rock è il comportamento che abbiamo tutti i giorni nei confronti della vita che tutti i giorni affrontiamo. Vi aspetto puntuali lunedì prossimo a partire dalle ore 20 qui su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Diamo un'occhiata a che ore sono. Ciao ragazzi, buona festa per domani, 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione, questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, lunedì 1 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 2 giugno. Il traffico si presenta regolare in questi minuti sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrada Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di cantieri, attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Lavori in corso anche sulla A57 tangenziale di Mestre, dunque prudenza nel tratto tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, lunedì 1 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 2 giugno. Il traffico si presenta regolare in questi minuti sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrada Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di cantieri, attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Lavori in corso anche sulla A57 tangenziale di Mestre, dunque prudenza nel tratto tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: Su Radio Vicenza il suono di...

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, lunedì 1 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 2 giugno. Il traffico si presenta regolare in questi minuti sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrada Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di cantieri, attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Lavori in corso anche sulla A57 tangenziale di Mestre, dunque prudenza nel tratto tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: fuoco d'artificio.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Ed un po' di

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è